Taylor Swift, Passion Zero su Radio San Marino. L'oroscopo di oggi: Ariete, giornata meditabonda insolita per voi. L'attenzione rivolta all'ascolto interiore, eccellenti intuizioni eviteranno sprechi. Siamo al Toro, umore ombroso con la luna in opposizione, i conti non tornano, vi danno da pensare. Come pronto soccorso stringete la cinghia. Gemelli, momento produttivo, obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Cancro, è sufficiente guardarvi dentro per ritrovare la guida interiore, per recuperare serenità e saggezza. Nell'impresa vi sostiene la luna. Il segno del leone: il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori, modificate l'atteggiamento con i colleghi mettendo da parte presunzione e orgoglio. La Vergine, la luna in sestile dallo Scorpione, porta belle notizie in merito a un colloquio di lavoro. Lei ha richiesta di un aumento di stipendio, in cambio, perché no, anche di mansioni. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia con l'occasione fortunata di un compito o un progetto che promettono soddisfazioni. Lo Scorpione, la corsa professionale vi vede fra i primi classificati, ma prima di cantare vittorie aspettate di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Siamo al Sagittario, la famiglia è unita e pronta ad affrontare un'iniziativa consistente. Fate in modo che la cura del particolare non vi precluda una visione d'insieme. Capricorno, intuizioni e logica vanno di pari passo, scoprite ragioni finora incomprensibili, chiarite i dubbi e troverete soluzioni adeguate ai problemi. L'Acquario, fate attenzione negli affetti e nel lavoro, siete agitati e rischiate di dire cose che non pensate realmente o di fare discorsi senza capo né coda. I Pesci, la serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell'animo, vivete la giornata a cuore aperto. È il momento della nostra compilation, adesso fra poco ritroveremo Miley con Vesper Trades, Negramaro con Un passo indietro, apre Biagio Antonacci con Non vivo più senza te.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
8: 50 anni di spesa insieme, 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop, oltre la tua spesa.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da più me!
11: Dal 5 al 25 ottobre, linee Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: Radio San Marino per il sociale.
14: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
15: Alla sezione Grandi Voci è arrivato il momento di farci un bel viaggio nel tempo e lo facciamo grazie ad una grande artista che ci ha lasciato ovviamente un patrimonio musicale importante e volata via decisamente troppo presto. Whitney Houston, ci manchi, ecco I Wanna Dance With Somebody.
16: Rivivi insieme a noi le canzoni

Dance with Somebody su San Marino insieme a Roberto Bagazzoli in questo martedì 13 del mese di ottobre, arrivato anche al momento dei saluti. In arrivo Anna Gaspari, naturalmente fra poco, che ci racconta tutte le ultime notizie dalle prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola nel corso di questa mattinata, e poi sarete in compagnia di Mirko Zani fino alle 10. Io non lo so, probabilmente vado a farmi una grotta del sale, vado a mollo nei suffumigi, non lo so che cosa farò, però qualcosa farò naturalmente, perché no? Come cambia un attimino la temperatura, tu ti dimentichi di metterti la maglietta della salute e ti ritrovi praticamente con un naso che sembra quello di un cane bracco, per cui devo fare assolutamente qualcosa. Volevo augurarvi una serena giornata in compagnia di Radio San Marino e direi che possiamo chiudere anche alla grande grazie a Carol G e Bruno Mars. Buona giornata.

0: Sono le 8 a Radio San Marino.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, martedì 13 ottobre, pronti con l'appuntamento dall'edicola per leggere quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi, e iniziamo con l'informazione di San Marino e con la notizia principale: caso giochi del Titano, fare puntati su presidi antiriciclaggio. In centro pagina la fotonotizia, accordo UE, discussione, le strategie di recepimento e il ruolo del recepimento e il ruolo del Consiglio. In taglio alto un appello per Liam: smarrito Liam, ricompensa chi lo trova. Liam è un gatto bianco con code reti tigrate, è stato smarrito in via Monia Galazzano venerdì 2 ottobre scorso. Poi all'interno del quotidiano naturalmente tutto il resto dell'articolo. E poi in taglio basso turismo a San Marino, i dati dell'estate, crescono presenze alberghiere e gli stranieri. Rally Legend, in commissione dubbi sulla manifestazione, i numeri delle sanzioni elevate. E poi Repubblica.sm, accordo UE, la firma è vicina, servono

0: 40 dipendenti pubblici in più, commissione in coma comunicazioni, sicurezza Rally Legend, inchiesta giochi del Titano e cimiteri. E ancora c'era un mondo dentro di te, Riccardo, il ricordo degli insegnanti, genio incompreso, il messaggio dei compagni sul banco. Rally Legend 2026, la vicinanza del congresso ai giovani coinvolti nel grave incidente e alle loro famiglie. Per l'attualità, turismo, presentati i dati dell'estate 2026, crescono arrivi e consumi. Incidente ad Acquaviva, 16enne perde il controllo dello scooter e si scontra con un'auto. Ancora San Marino dal Corriere Romagna. Il titolo in prima pagina: grave incidente a Rally Legend, San Marino riflette sulla sicurezza, il congresso di Stato esprime vicinanza ai due giovani travolti a Fiorina e alle loro famiglie, uno in pericolo di vita, l'altro in condizioni stabili, annunciato il confronto sulle misure adottate. E poi un convegno per prevenire rischi, proteggere il futuro, domani il centro congressi Cursa, le esperte e istituzioni parleranno di clima, protezione civile e incendi. Ancora il trenino bianco-azzurro traina il turismo estivo, più arrivi e pernottamenti. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino che titola: minacce a Manuela, Valeria processo, scontro tra le donne di Luis da Silva, prima udienza a febbraio, le percosse si discuteranno dal giudice di pace. In centro pagina la fotonotizia intitolata alla novità, i droni per la pulizia di casa. In taglio alto, stalking e lesioni, rinviato a giudizio il nonno di Manuel, il 76enne ritiene i familiari della nuora responsabili della morte del nipote e del gesto della donna. E poi in taglio basso, Rally Legend, confronto sulla sicurezza. Dopo l'incidente a Fiorino, il Congresso di Stato esprime la vicinanza ai due giovani feriti. L'edizione di Forlì e Cesena titola Forlì processo spada, attesi giornalisti dall'estero, richiesta da The Guardian e anche dall'Argentina. In centro pagina la fotonotizia che ci porta a Cesenatico, abbattuto il vecchio ponte, e in taglio alto Forlì, assistenza e cura, in arrivo novità, l'ausl Romagna ha istituito le nuove aggregazioni funzionali territoriali. In taglio basso Cesena, spray al peperoncino, locale evacuato, sostanza spruzzata durante la serata al Verdi, attivate le procedure. A Cesena non si sono registrati feriti, ma sono stati vissuti momenti di panico nella notte tra venerdì e sabato al Teatro Verdi. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola: foto o scena, prof è sospeso e gli studenti protestano. Il caso dell'immagine inviata per errore nella chat ieri mattina alla mobilitazione, ma il docente non risulta indagato. In taglio alto Vespucci, dopo il caos online le scuse, Ravenna Incoming ai tanti ravennati delusi, oltre 400.000 accessi in 15 minuti. Di spalla la notizia che ci porta a Faenza, titolata: il gatto bruciato sta migliorando. Qualche giorno fa un gatto è stato dato alle fiamme in un parco a Faenza. In taglio basso Bagnara di Romagna, insultato, reagisce con una motosega, attaccato e deriso da banda di minorenni, linea dura del sindaco. Si continua con il resto del Carlino. Energia, Meloni sferza la UE, l'Italia non dice sempre sì, la Premier chiede maggiore flessibilità per l'inflazione, è una proposta di buon senso. Manovra, Giorgetti apre al contributo di banche e società energetiche, aiutiamo le famiglie. In centro pagina la fotonotizia, speleologo bloccato in grotta, il salvataggio dopo 27 ore, sepolto da una frana in Sardegna, nel ventre del Supramonte, intrappolato nella grotta di Goropeddo a Urzulei a 10 metri di profondità. Luca Olmeto, speleologo 31enne, è stato salvato alle 8 di ieri dopo 27 ore da un piccolo esercito di soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Vigili del Fuoco, una catena umana. Olmeto è stato trasportato in ospedale, ferito ma vivo. In taglio basso la commissione d'inchiesta, David Rossi, lasciato morire due persone in quel vicolo Siena, la tragedia del 2013, la consulenza del RIS. E poi addio Scarpantibus, istrione surreale, Giorgio Bracardi si è spento a 93 anni. Di spalla, la guerra in Ucraina, la NATO avverte la Russia, siamo pronti a combattere. E poi Papa Leone XIV, il Papa ricoverato oggi al Gemelli, silenzio assordante della Casa Bianca. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, ora si fa sul serio, il titolo principale: Champions, Inter e Napoli devono vincere. Ricordiamo che giocheranno questa sera alle ore 21. Kiev col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta. Allegri in casa Villarreal, il futuro passa a De Bruyn. E poi in taglio alto, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos e Rabiot, salvati Moreira e Pulisic. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11. Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi arriva con voi Mirko Zani. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Sull'Emilia Romagna dunque il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata prevalentemente assolata con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Il clima comunque sarà asciutto su tutta la regione e le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 21-23 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Come si chiamano quei libri che uno ascolta? Gli audiolibri? Con Anna io vorrei assumere Anna Gaspari per fare gli audiogiornali. Cioè praticamente la porto in edicola con me, compro i giornali, poi me li legge lei. Pensa che bello, però mi piace questa cosa. Dobbiamo elaborare un pochino il contratto e poi vediamo quello che si può fare. Però mi piacerebbe portarmi Anna Gaspari in edicola e compro tutti i giorni. Poi li legge lei, mentre io magari sorseggio un caffè o qualcosa. Intanto buona giornata, siamo a mercoledì 13 ottobre. Ragazzi, sembra iniziato ieri, ottobre è già a metà, come passa il tempo. Manca pochissimo a Natale. Adesso non so se stamattina l'ha detto quell'altro scappato di casa, che non l'ho mai visto uscire così veloce come stamattina, Roberto Bagazzoli. Io sono Mirko Zani, insieme fino alle 10 in questa seconda parte della mattinata della radio che senti. Come sempre il menù prevede tanta buona musica, ma quella vi viene fornita in automatico da Radio San Marino, e poi ci sono le notizie che andremo a commentare insieme. Intanto partiamo da Cat's Eye.

Noemi con Glicine dal 2021 su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Abbiamo superato le 8 da 15 minuti. Ancora buona giornata da Mirko Zanni e ben ritrovati su Radio San Marino. Allora, Zuckerberg pare che voglia prendere domicilio in Europa e più precisamente in Irlanda. Uno dice: chissà che bell'appartamento che ha comprato, che bella villa Zuckerberg. Secondo voi Zuckerberg viene in Irlanda per comprare un appartamento, una villa, un parco? Ma stiamo scherzando davvero? Questo non compra un appartamento, questo non compra una villa, questo si è comprato un castello. Un castello che era in offerta, l'hanno svenduto perché prima ne chiedevano 53, mi sembra, poi hanno calato il prezzo perché vedevano che non c'erano acquirenti e allora l'hanno venduto a 51 milioni. A 51 milioni hanno trovato subito l'acquirente, che è appunto Zuckerberg, e la vendita è la vendita residenziale più cara registrata in Irlanda dal 2026. Ma c'è dietro la dimora, c'è una macabra leggenda che poi adesso non sto a leggervi, andate a cercare qualcosa anche voi, che devo fare tutto io?

Wyclef Jean, ma la chitarra, ve lo devo proprio dire di chi era la chitarra? Cioè, voi sapete che ogni chitarra ha la sua voce, ma la chitarra di Santana secondo me è particolare, ha un suono che è riconoscibilissimo da dovunque. Appena la sentite riuscite subito a inquadrare che quella è la chitarra di Santana. Comunque, insieme a Wyclef Jean con Maria Maria, era il 1999, noi l'abbiamo ritrovata all'interno della nostra mattinata insieme alle 8:24 su Radio San Marino. Parliamo di Re Carlo adesso, Re Carlo III, che ha una bruttissima abitudine che disturba Camilla. Camilla prima di cena ha la l'hanno detto, dov'è che l'hanno detta? In un documentario della BBC, The Book That Changed My Life. Allora, la cosa bella è che loro prima di cenare hanno l'abitudine di leggere, lei perlomeno ha l'abitudine di leggere, e lui a un certo punto esplode in risate che sono fragorosissime. E già mi fa perdere il segno, perché mentre tu sei lì assorta, o assorta, no, quella è un'altra cosa, assorta nei tuoi pensieri e leggi il libro, leggi le pagine, a un certo punto senti qualcuno in casa che esplode in una risata fragorosa e dici io perdo il segno, mi distraggo, perdo il filo di quello che sto leggendo, cioè ed è una cosa fastidiosissima. Ma invece di dirlo in un libro, fai prima a parlare con lui, ci dico, senti, secco, mettiti a sedere un attimo e dobbiamo, avremo da fare due chiacchiere. Quando leggo, state zitto, se devi ridere, va fuori.

Io non sono mai riuscito, quando andavo alle feste da ragazzino, a dire alla più bella della festa: riservami l'ultimo ballo, ok? Perché andavano via prima. Quindi non sapevi mai quando era l'ultimo ballo. Tutti quelli che facevano potevano essere l'ultimo, perché comunque arrivava sempre qualcuno a suonare, che erano i genitori, e se le portavano via. Per cui non sono mai riuscito a dire riservami l'ultimo ballo, ok? Ne parliamo dopo. Poi alle feste io ero sempre quello che metteva sui dischi, ma non perché ero bravissimo a metterli su, perché ero l'unico che li aveva. Hai capito? Quindi, insomma, ti chiamavano per quello. Era uno dei tanti motivi per cui ero apprezzato. Allora, quanti di voi a scuola, parliamo di cose serie, quanti di voi a scuola hanno fatto l'imitazione dei propri professori? C'era un professore particolare per cui veniva anche facile fare l'imitazione. Bene, io ho sempre cercato di farle senza farmi beccare. Mi è andata bene, perché non sono mai stato preso dai professori in questione che mi vedevano fare la loro imitazione, quindi non sono mai stato beccato, però insomma coi compagni riscuotevo un discreto successo. Allora, Fabio De Luigi ha spiegato qual era per lui il voto di scambio. In matematica se l'è sempre cavata con il 6, perché il prof me lo dava a patto che gli facessi l'imitazione della prof di italiano. Avessi trovato io un professore così, mannaggia la miseria. Io però dopo un po' di anni chiedevo anche l'aumento, 6.5, 7, insomma qualcosa. Io rischio, però insomma cerca anche tu di metterci del tuo, che non è male. Arriva Malika Ayane.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Venite con me, vi porto nel 1983, fa anche rima la cosa, ritroviamo un personaggio che all'epoca era straordinario, fu preso in giro anche da David Lee Roth nel famoso video di I'm Just a Gigolo. Parliamo di Billy Idol, appassionatissimo di moto, ha fatto un paio di incidenti piuttosto brutti, l'ultimo gli fu anche quasi fatali. Eyes Without a Face.
2: Insieme a noi le

Eyes Without a Face 1983, Billy Idol, protagonista della nostra collection su Radio San Marino. Siamo arrivati al momento dei saluti, per Bacco. Stavo leggendo però come si chiamano gli abiti dei calciatori quando non giocano a pallone. Voi non immaginate che se uno fa il calciatore lo vedete in giro sempre con il pantaloncino corto, le scarpine col tacco, coi tacchetti, non col tacco, le scarpine col tacchetto e i calzettoni lunghi, cioè escono anche con abiti piuttosto, no? Tranquilli, voglio dire, un tempo bastava la cimice, come si chiamava, da mettere sulla giacca con la squadra di appartenenza. Adesso invece escono con la loro formal wear, cioè quando hanno le occasioni, diciamo quelle proprio principali o quelle comunque che hanno a che fare con il club, quelli ufficiali, che vengono così, hanno la formal wear. E adesso vado a chiedere di sopra se anche noi quando in radio dobbiamo uscire possiamo metterci la formal wear. Mi piacerebbe molto la cravatta, la cimice, ma che ne so. Va bene, chiedo la cimice, mi sa che mi danno proprio l'insetto a mettermi in tasca. Siamo arrivati alla fine, ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6. Ciao.

momento fino alle 12.30 staremo insieme. Io sono Katia De Monte, questo è il nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno. La citazione che ho scelto oggi è di Nick Cave, che breve ma molto intensa.

Tra poco ci torniamo, perché questa mattina, dai, voglio chiedervi quali sono quelle piccole cose che riescono ancora a restituirvi un po' di fiducia nelle persone. 335 104 1027. Intanto partiamo con una

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.

c'è anche Post Malone con What Don't Belong to Me ad aprire la nostra mattinata qui su Radio San Marino. E voglio tornare subito alla nostra citazione di Nick Cave, quella breve ma intensa, e che ci dice: la speranza non è una posizione neutrale, perché il cinismo, dai, diciamolo, è anche a volte molto più comodo. Se partiamo convinti che le persone ci deluderanno, possiamo sempre dire vabbè, tanto lo sapevo, no? Quindi non rischiamo nulla, non ci esponiamo, sembriamo anche molto esperti della vita. La speranza invece, ecco, lì ci mette in gioco, perché significa magari proporre, dare una seconda possibilità, oppure fare magari un gesto gentile senza la garanzia assoluta che ci venga restituita. E non vuol dire ovviamente fidarsi ciecamente di tutti, ma vuol dire non lasciare che magari una delusione diventi automaticamente un giudizio globale, ecco. E questa sì che è una forma di coraggio quotidiano. Dai, allora oggi vi chiedo al 335-104-1027: qual è una piccola cosa che vi fa tornare fiducia nelle persone? Un gesto ricevuto, una frase, qualcuno che magari vi ha sorpreso quando non lo aspettavate? Scriveteci, perché nella seconda ora, come sempre, leggiamo i vostri messaggi. Adesso invece noi allarghiamo il campo, dalle piccole cose arriviamo a tutto. Su Radio San Marino c'è Ultimo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Thing You Do su Radio San Marino nella nostro martedì mattina, e tra le cose che stanno tornando ce n'è una che probabilmente non aveva mai davvero bisogno di andarsene. Sto parlando della partita a carte. Sì, perché guardate, questo weekend sono stata in spiaggia e in effetti è proprio vero che tra i giovanissimi stanno ritornando di moda i tornei di briscola, di scopa, di burraco, scala 40, quindi tornano tutti questi bei tavoli apparecchiati e torna soprattutto diciamo quel momento in cui magari il telefono può restare veramente da una parte, perché se ti distrai, ecco, qualcuno poi ti porta via la mano migliore e poi te lo ricorda per almeno 3 settimane. E secondo me la cosa interessante non è contrapporre le carte alla tecnologia, è capire anche che cosa cerchiamo magari quando recuperiamo certe abitudini, quindi un'attività semplice condivisa con un inizio e una fine delle persone vere sedute davanti, quindi nessun aggiornamento, nessuna batteria, soprattutto nessuna possibilità di mettere l'avversario in modalità silenziose. Diciamo che alcune tradizioni tornano perché in fondo avevano già risolto un problema molto molto moderno, cioè trovare un pretesto per stare insieme senza dover organizzare qualcosa di straordinario. E noi restiamo in una bella dimensione spirituale, Biagio Antonacci.

0: Life in No Doubt su Radio San Marino, e naturalmente molti di voi magari lo sapranno, questo brano era stato pubblicato dai Talk Talk nel 1984, poi la versione, quella dei No Doubt che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio San Marino, arrivò nel 2003, quando il gruppo stava in realtà preparando una raccolta di singoli. Sapeva già che dopo anni trascorsi praticamente senza fermarsi avrebbe preso insomma una pausa, e volevano dunque inserire questa nuova registrazione. Scelsero proprio questa canzone della quale erano fan da tempo, Col senno di poi, però insomma il titolo sembra quasi l'annuncio di quello che sarebbe accaduto subito dopo. Gwen Stefani stava proprio per iniziare la sua carriera da solista, anche il video giocava con la possibile separazione della band, no? Trasformava praticamente Gwen in una sorta di diva da vecchio film che eliminava uno dopo l'altro tutti i suoi compagni, diventati per l'occasione altrettanti mariti. Una cover quindi nata per accompagnare una raccolta che finì poi per segnare il passaggio fra due capitoli, perché qualche volta, ragazzi, il nuovo inizio non arriva con una canzone inedita, arriva quando magari troviamo un significato diverso dentro qualcosa che esisteva già. E noi cambiamo completamente atmosfera con i Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole.
1: Fammi sapere

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
8: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da più me.
12: Dal 5 al 25 ottobre, linee spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
13: Per la tua pubblicità.
14: Per la tua pubblicità.
13: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
15: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
16: È la prima New Play che ci sentiamo nel nostro spazio insieme qui su Radio San Marino. Oggi

Mac, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni, tre temperature completamente diverse. Partiamo dal groove elegantissimo dei Jamiroquai con Loop Philosophy. Ritroviamo Dedica di Ernia e poi lasciamo l'ultima parola

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

chiudere la nostra compilation gli Aerosmith con la loro Pink. Adesso una domanda scomoda, ma solo per qualche secondo. Quando la giornata diventa troppo piena, qual è il primo appuntamento che cancelliamo? Ecco, quasi sempre quello con noi stessi. Anzi, c'è proprio un sondaggio recente che racconta che quasi una persona su due dispone di meno di 3 ore alla settimana per svagarsi, per le proprie passioni, per le attività da dedicare al proprio benessere. Ecco, quando gli impegni aumentano, saltano prima il tempo libero, il movimento, il riposo, gli hobby, e sono soprattutto le donne a mettere il proprio spazio personale, insomma, in fondo alla lista. Il problema è che continuiamo comunque a considerare il tempo per noi come un premio, cioè prima finisco tutto, rispondo a tutti, sistemo ogni cosa, e se poi forse rimangono quei 20 minuti, li uso per qualcosa che mi piace. Però finire tutto è una località che non compare su nessuna cartina, ragazzi, ci sarà sempre un'altra incombenza pronta lì a presentarsi. Forse, ecco, non dobbiamo sottrarre ore alle persone che amiamo, dobbiamo magari smettere di offrire a noi stessi soltanto gli avanzi della giornata. Anche mezz'ora programmata, secondo me, ha un valore diverso da una mezz'ora poi concessa lì per caso. Pensateci, riflettiamoci, anzi, mentre proviamo a scegliere meglio le nostre priorità, Madame mette in musica un'altra indecisione molto umana. Mama, non mama.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me!
7: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
10: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
11: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock. Dalle 22 su Radio San Marino Classic. Ed ora questa collection parte da una canzone che Lenny Kravitz rischiò di non pubblicare. Era il 1991, durante la crisi del matrimonio con Lisa Bonet, nel tentativo di recuperare il loro rapporto, scrisse questo brano. Credeva che fosse troppo pop per l'immagine più underground che voleva dare, ma poi It Ain't Over Till It's Over, una

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Mezzogiorno su Radio San Marino, la mattina ormai ha preso una direzione abbastanza precisa, ma noi possiamo ancora sorprenderla. Io sono Katia De Monte, continuiamo insieme fino alle 12.30 con quelli del bicchiere mezzo pieno. In queste ore abbiamo parlato di speranza, di quei piccoli gesti che ci restituiscono fiducia nelle persone e addirittura di come una semplice presenza possa aiutarci a fare quello che magari continuiamo a rimandare. Adesso cambiamo passo, ma non atmosfera, perché rimangono la curiosità, le storie e soprattutto la musica raccontata da chi la conosce davvero. In arrivo su Radio San Marino c'è

James Morrison su Radio San Marino. E adesso invece voglio portarvi a Pistoia, perché proprio lì hanno trovato un sistema molto interessante per convincerci a prendere un libro in biblioteca. Hanno praticamente deciso di usare uno dei più antichi meccanismi dell'umanità. Magari vinco qualcosa. Sappiamo che Pistoia è capitale italiana del libro 2026 e le biblioteche, diciamo cittadine, hanno trasformato il prestito in una specie di gratta e vinci. Che cosa succede quindi? Prendi un libro e puoi ricevere una cartolina da grattare con la possibilità di trovare uno dei gadget ufficiali della manifestazione. Ora, il principio è meravigliosamente semplice. Noi abbiamo passato anni a dire leggere apre la mente, leggere fa viaggiare, leggere arricchisce. A Pistoia devono aver pensato: sì, tutto molto bello, ma proviamo con un premio. E io non ci vedo niente di male, anzi, perché qualsiasi cosa riesca a portare una persona dentro una biblioteca ha già fatto metà del lavoro. Poi magari entra per vincere una borraccia ed esce con Calvino, oppure entra cercando il gadget e scopre un autore che non aveva mai letto. Tra l'altro la biblioteca è uno dei pochi

i posti rimasti dove veramente puoi entrare, curiosare per mezz'ora, prendere qualcosa e nessuno veramente ti presenta il conto. Basta riportarla che nel 2026 è quasi un'esperienza un po' sovversiva, anzi questa storia mi ha fatto venire un'idea: bisognerebbe applicare il sistema anche alle cose che rimandiamo, no? Vai dal dentista, gratti, fai la dichiarazione dei redditi, gratti, metti finalmente in ordine quel cassetto che non apri dal 2019, jackpot, e qualunque cosa trovi lì dentro probabilmente appartiene già all'archeologia. Adesso invece noi ritorniamo alla nostra musica, c'è Marrakesh Guè con i loro Casini.

0: ancora tu qui.
1: La bellissima voce di Malika Ayane con Ricomincio da qui, e adesso c'è un brano che già dal titolo gioca con un paradosso, no? Parlare di silenzio attraverso la musica, e quando a farlo insomma una band che ha costruito la propria storia su suoni potenti e grandi concerti, la scelta diventa ancora più interessante. Dai, gli U2 continuano a sorprenderci, il loro ultimo singolo si intitola Silenzio, questa è Radio San Marino.

0: Allora, prima di salutarci ci ascoltiamo insieme un'altra novità, una canzone che secondo Jovanotti continuava a sbracciarsi per diventare un singolo, è già contenuta anche nell'album Il Corpo Umano volume 1, ma adesso diciamo cambia pelle con Samurai J, quindi una nuova strofa, la produzione di Dardust, collaborazione che si è concretizzata a New York e si intitola esattamente così, Le Foglie di Te.
1: Ascolti i successi

0: fantastica.
1: Giovanotti, Samurai J nelle nostre new play con Le foglie di te ed è anche la canzone con la quale ci salutiamo. Io sono Katia De Monte, per oggi riconsegno il nostro bicchiere mezzo pieno e insomma non importa se poi è mezzo pieno e basta non smettere di versarci dentro qualcosa che abbia un valore. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui, stesso posto su Radio San Marino, stessa ora a partire dalle 10. Intanto buon pranzo, buon proseguimento e una splendida giornata a tutti. Ciao. Thank you.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da più me.
11: Dal 5 al 25 ottobre, Lines Petalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
12: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. 1999.

0: Yeah! Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Ciao, sono Marco Corona.
3: Stabiliamo un contatto.

0: Non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
1: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
2: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
3: Ma tutta sta roba da fechè?
0: Ma come?
3: Da fechè?
0: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Su Radio San Marino le ore 13, spazio al meteo.
5: Radio San Marino, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Sull'Emilia Romagna dunque il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata prevalentemente assolata con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Il clima comunque sarà asciutto su tutta la regione e le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 21-23 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire sul le zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Ma buongiornissimo da Irol, un saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio San Marino in questo martedì 13 ottobre. Tanti auguri a Sacha Baron Cohen, l'attore che mi ha fatto sempre sbellicare. Magari tornerà il momento in cui si parlerà di Ali G e di questi capolavori lasciati nel passato. Tanti auguri anche ad Arturo Bracchetti e Antonio Di Natale, sottovalutatissimo, uno dei calciatori top della storia. Tanti auguri anche a Marco Travaglio. Intanto, voi come state? 335-104-1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Oggi qualche raggio di sole qua nella Bassa Romagna. Da Radio San Marino sarò in vostra compagnia fino alle 15.30 e ci stiamo pian piano, a piccoli passi, riprendendo da Rally Legend, la 24esima edizione. Ci sono stati 4 giorni di rombi e motori qua nelle nostre zone, ma anche nelle prossime settimane ci saranno diversi eventi qua in zona. Andremo a dare un'occhiata a quel che succederà nel circondario o nella nostra Repubblica. Per quanto riguarda la musica, ripartiamo da lei. Elisa, sta per uscire il suo nuovo album e c'è già Kintsugi, la title track.

0: Atlantica.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.
3: Then it's something.

Down Low, Once Upon a Time, il 1998 sulla radio che senti. Tra gli auguri ci siamo scordati Jimin dei BTS. Allora gli facciamo gli auguri a una delle star più importanti del K-pop mondiale. Tra l'altro io stavo guardando su X, in pratica è in tendenza al suo compleanno anche in Italia. È comparso tra gli argomenti più chiacchierati. Naturalmente, oltre al successo con i BTS, ha conquistato il pubblico con i suoi brani da solista. Però è interessante vedere come questo K-pop, questa community, abbia trasformato anche i compleanni degli artisti in eventi globali e si muovono community enormi. Intanto noi andiamo da una cantante che sta andando controtendenza, Adela. Lei dice di che non bisogna per forza nascere a Los Angeles per diventare diva. Infatti sta facendo una sorta di cronaca all'inverso. Arriva dalla Slovacchia, da Bratislava, e ci tiene a comunicare in modo diverso dagli altri artisti. Adela Ain't in LA, ci ascoltiamo questo nuovissimo brano.

Che artista incredibile, Madame. Questa era la voce del 2021 e ha eseguito questo brano per la prima volta in gara al Festival di Sanremo del 2021, appunto. Si è aggiudicata il premio Sergio Bardotti e il premio Lunezia. È arrivata all'ottava posizione. La buona Madame ha ricevuto anche la targa Tenco come miglior canzone originale. Diciamo che ha fatto bottino di premi per questo suo brano. Ora voglio parlarvi di due casi molto diversi tra loro, uno legato al cinema, uno alla musica, però ci portano alla stessa riflessione. Partiamo da Dig, questo film di Alejandro González con Tom Cruise, è uscito il 1 ottobre, già etichettato come uno dei più grandi flop cinematografici dell'anno. Nel primo weekend ha incassato appena 8 milioni di dollari in Nord America a fronte di un budget enorme. C'è chi lo difende, giustamente, da Guillermo del Toro, Anne Hathaway. È un film nel complesso provocatorio, affronta il tema del capitalismo, il consumismo, la crisi ambientale ed è qualcosa di simile, almeno nei numeri, sta succedendo anche nella musica. Miley Cyrus, con il nuovo album Bass Persuaded, è passata dal primo posto alla numero 157 della classifica in appena una settimana, praticamente un crollo, possiamo dire. Due progetti molto diversi, entrambi finiti al centro di discussioni per questi risultati commerciali. Ma ora io vi faccio una domanda. Siamo davvero sicuri che sono i numeri a stabilire il valore di un'opera? Ne

sentiamo parlare spesso, cioè un film che incassa poco non è necessariamente brutto, ma anche un disco che non rimane nelle classifiche per troppissimo tempo non è automaticamente un flop. Forse no, siamo un po' abituati a questa cosa dei numeri, a giudicare il record, le visualizzazioni e le tendenze, ci dimentichiamo che alcune opere hanno bisogno di tempo per essere comprese, apprezzate, e che spesso e volentieri quelli che vediamo in vetta, no, sono anche i progetti un pochino più scadenti. Non per forza, non per forza. Noi ora andiamo da Miley, ci ascoltiamo la title track di questo suo album giudicato flop, Bass Persuades. Let's go.

0: tutti Crazy for this girl, Evan e Yaron sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Arriva una bella notizia per gli amanti del cantautorato italiano. Gazzelle ha annunciato questo suo ritorno dal vivo dopo i grandi concerti al Circo Massimo e a San Siro nel 2025. Riparte dai palazzetti, 8 appuntamenti nel mese di aprile 2027. Si comincia il 3 a Milano, poi Torino, Padova, Roma. E segnatevi questa data per chi ascolta dalla Romagna: 18 aprile all'Unipol Arena di Bologna. Prevendite online che partono proprio oggi, tra pochi minuti, dalle 14. Ricordiamo anche che Gazzelle sta attraversando un momento d'oro: ha superato il miliardo di streaming, dischi d'oro, di platino. Insomma, continua a essere una delle voci più riconoscibili del nuovo pop italiano. Noi ora andiamo da Sfera Ebbasta e anche per lui partiranno dei live dal 27 gennaio, Jesolo, poi Torino, Roma, sarà Bologna il 13 febbraio, uscirà il suo Puro Sangue l'11 dicembre, l'ha annunciato abbastanza in tempo, è già uscita una traccia, si intitola Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Steve Edwards, la voce di Hold On, i Planet Funk, la band italiana ma di stampo internazionale, possiamo dire. Rewind My Mind, questa loro novità del 2026. E qua su Radio San Marino passiamo da una novità all'altra, perché arriva la New Play, quindi brani freschissimi usciti da poco. Da una parte c'è Ogle, il DJ, produttore tra i nomi più importanti della nuova scena Afro House. Dall'altra parte una leggenda, il produttore DJ francese David Guetta. Non finisce qui, perché in questo nuovo brano c'è anche il rapper French Montana e Aiden Martin, il cantautore britannico. Il brano si chiama Shine, fa parte di 21, il primo album di Ogle, appunto, che è sulla cresta dell'onda in questo momento. Li ascoltiamo insieme.
1: Ascolta.

Hagel, David Guetta, French Montana, Eden Martin, questo Shine. Pensare che Hagel appunto ha superato il miliardo di streaming solo nel 2025. Quest'anno ha portato la sua musica anche al Coachella, oltre ai grandi club di Ibiza. C'è quella sta sua Moving to the Sun, forse il brano di Hagel che sta andando di più quest'anno. Comunque Shine è estratta dal suo album, noi ora invece ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra compilation. Intanto che raccolgo i messaggi al 335 104 1027 ci ascolteremo un'altra DJ producer gigante, Peggy Goo insieme a Era Star, Woman, Annalisa con Bye Bye, partiamo dai PM Down, Set Adrift on Memory Bliss, a tra pochissimo.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
5: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
10: Sono Marco Corona.
11: Stabiliamo un contatto.
10: Ah, non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
11: E quindi Corona, cosa fai per tutta l'ora?
10: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
12: E lasciami gridare.
10: Lo sfogo libero.
13: Ma tutta sta roba da fechè?
10: Ma come?
13: Da fechè?
10: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
14: Momento collection che è il salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1999 dal cantautore svedese Andreas Johnson, conquistava le classifiche internazionali, tra l'altro proprio di tutto il mondo, con questo brano Glorious. Negli anni è stato utilizzato per diverse campagne pubblicitarie. Pensateci, l'ascoltiamo.

Andreas Johnson, questa Glorious del 1999. Ci avete pensato alle tante pubblicità con questa canzone? Ce n'erano veramente parecchie nei primi anni 2000. Ora chiudiamo l'ora insieme con Dito nella Piaga, soprannominata Dito nella Piada qua in Emilia Romagna. Si può capire anche il perché. C'è Miss Italia, questa title track del suo progetto che insomma l'ha fatta sudare un po' anche in tribunale. E insomma il brand Miss Italia non voleva riconoscerle questo titolo al suo nuovo album, mentre invece il tribunale ha rigettato questo ricorso e gliel'ha consentito. Quindi ci ascoltiamo Dito nella Piaga con questa Miss Italia e poi riparte una nuova ora insieme qua su Radio San Marino.

È martedì 13 ottobre, tra una decina di secondi scatteranno le ore 14. Tanti auguri a Sacha Baron Cohen, Arturo Bracchetti, Antonio Di Natale, Marco Travaglio, e siamo qua in questo martedì ritorno dal weekend del Rally Legend. Ci stiamo riprendendo qua a San Marino. Intanto c'è la musica a tenerci compagnia. Ripartiamo da uno dei giovani protagonisti del pop internazionale, Sombr, che questa sera è atteso a San Diego negli Stati Uniti, domani in Arizona. Insomma, sta conquistando il pubblico con questo sound che unisce pop, indie, atmosfere malinconiche. Ripartiamo proprio da Sombr.

The architects a fool to remain sane. Remain sane, no? Un po' come in romagnolo, in dialetto. Mantenere la lucidità mentale, no? Rimanere sani, ci potrebbe stare. Veniamo a noi, allora andiamo da Britney Spears. Facciamo questo salto nei primi anni 2000, perché dagli archivi di Britney sta per arrivare questa canzone, rimasta inedita per 25 anni. She'll Never Be Me. Fu registrata nel 2001 e scritta insieme a Justin Timberlake, all'epoca era fidanzato della pop star. E in un qualche modo Timberlake partecipa anche con le seconde voci, quindi canzone che avrebbe fatto parte di Britney, l'album che conteneva i successi come I'm a Slave for You, Overprotected, ma non venne completata, rimase nel cassetto. Quindi arriva nel 25esimo anniversario del disco questa uscita il 6 novembre. Non si tratta di un ritorno in studio, ma una sorpresa per i fan nostalgici. Noi ora continuiamo sul tema delle grandi cantanti, andiamo da Laura Pausini, grande ammiratrice di Raf. Ci ascoltiamo questo brano, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. In Io canto 2, ricordiamo che sarà il 4 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Laura Pausini.

Shawn Mendes, Treat You Better, il 2016, 10 years later. Si è fatta un po' la storia della musica anche qua in Italia con l'avvento della trap in quegli anni e tutto il resto, ma torniamo a parlare di Cesare Cremonini. Proprio oggi arrivano dei nuovi dettagli su Amateur, questo album che uscirà tra pochi giorni, il 23 ottobre. Sapevamo già di Salmo nella title track, è stato un po' il Virgilio, lui dice, di questo progetto, l'ha traghettato verso la conclusione. E ci sono anche Fabri Fibra e Malika Yan. Fibra sarà protagonista di una nuova versione di Paparazzi, mentre Malika parteciperà al brano Cose Molto Piccole. Noi andiamo da un altro artista che merita di essere citato, il nostro Willy Peyote, che è partito sabato scorso, il 10 ottobre, dal Box di Nonantola, nuovo club tour, e il rapper torinese quindi è tornato dal vivo con i brani del suo ultimo album Anatomia di uno schianto prolungato e con il singolo Non c'è di che. Per chi ci ascolta nella nostra zona ci sono due date da segnare, 27 e 28 ottobre a Bologna. Andiamo da Ultimo Ora, che di live, insomma, quest'anno

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Will Smith, Man in Black, il 1997, anche gran serie di film, quella di Man in Black, bella per Will Smith. Ora parliamo di Carlos Alcaraz, ma non per il tennis, non solo per il tennis. Intanto lo spagnolo tra i suoi ammiratori può contare anche Will Smith, che si congratulò con lui dopo la vittoria a Wimbledon nel 2023 contro Djokovic. E comunque è stato eliminato al Master 1000 di Shanghai il nostro Carlos Alcaraz, ma sui social è diventato virale questo nuovo look, un bel paio di baffi. Dietro c'è una scommessa col suo staff: se avesse vinto il torneo di Tokyo si sarebbero presentati tutti a Shanghai coi baffi. E detto fatto, anche il fratello, vedo l'allenatore e il manager, hanno mantenuto la promessa e sono partiti anche i meme con tanto di paragoni a Pablo Escobar. Insomma, scommessa vinta, il torneo un po' meno. Riparleremo dei baffi anche a novembre, ve lo dico già, perché è un mese che si intitolerà Movember, proprio per la sensibilizzazione verso i temi legati alla prostata e a tutte le dinamiche che poi ne possono derivare a una certa età. Ma ne riparleremo di questi baffi e di novembre o Movember. Ora continua la musica sulla radio che senti, c'è Audrey Hubbard, questa freschissima voce che sentiamo qua con il nuovo singolo, si intitola Sue Me. E poi un'altra novità subito dopo, c'è Max Pezzali. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: Momento New Play sulla radio che senti, e c'è una novità che riguarda Max Pezzali, il suo nuovo singolo Le Ali, una canzone che racconta appunto amicizia, rispetto, un'amicizia lunga più di 30 anni. Ci teniamo anche a ricordare che è uscito Nord, Sud, Ovest, Est, questa stagione che parla appunto degli 883. E questo brano invece anticipa Max Forever volume 2 in uscita il 30 ottobre. Lo ascoltiamo, Max Pezzali, Le Ali.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti scegli Solidal Coop e Libera Terra, fino al 21 ottobre avrai il 25% di sconto. Conviene a te, conviene a tutti. Per i clienti Fidelity Più dai più valore ai tuoi punti, il giovedì raddoppiano. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation Annalisa e Madame. Amica, Bon Jovi, Keep the Faith, si parte con i Maroon 5 e Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica e guardiamo gli appuntamenti del prossimo fine settimana, perché sabato 17 e domenica 18 ottobre torna la Small Run. Questo evento dedicato allo sport, al divertimento, al San Marino Outlet, due giornate aperte a tutti, non soltanto agli appassionati di corsa, si comincia sabato con una masterclass di Aerox. Questa disciplina che combina corse ed esercizi funzionali. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli, Smoke Kids Games, mentre dalle 18 alle 20 ci sarà anche un DJ set. Domenica mattina l'appuntamento principale, alle 9.30 partiranno le corse da 5-10 km, ritrovo iscrizioni già dalle 8, premiazione alle 11.30 nel pomeriggio. Insomma, per informazioni e iscrizioni potete consultare il sito tfsanmarino.com. Un bel weekend all'insegna dello sport, aperto anche a chi vuole semplicemente partecipare e divertirsi. Small Run sabato 17.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana,

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Momento collection sulla radio che senti. Andiamo nel 1989, arriva Lisa Stansfield con People Hold On, questo brano che l'ha praticamente lanciata ancora prima del successo All Around the World. E c'è anche una collaborazione con i Cold Cut in questa produzione, i due britannici pionieri della musica elettronica. Lisa Stansfield.

Lisa Stansfield nel posto People Hold On in 1989, grazie alla nostra collection. Ripercorriamo un po' i successi classici, facciamo un salto indietro nel tempo. Ora anche verso la fine di questa ora insieme.

Torniamo al rock internazionale, perché i Nothing But Thieves sono nel pieno di un nuovo capitolo della loro carriera. La band britannica guidata da Conor Mason ha pubblicato Stray Dogs, questo nuovo album che segna anche un ritorno alle origini. Sono tornati a registrare negli stessi studi di oltre 10 anni fa, e proprio domani, mercoledì 14 ottobre, la band sarà anche in concerto a Liverpool. A gennaio inizierà un grandissimo tour europeo che li riguarda, e c'è una data anche tutta italiana, ovvero il 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. Intanto ci ascoltiamo uno dei brani del nuovo progetto, A Different Kind of Happiness, con questa base bella decisa, e poi arriva la nostra redazione con le news. Rimanete lì,

0: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica, polemiche in commissione congiunta affari esteri e interni sul Rally Legend dopo le proteste dei cittadini per i disagi legati alla manifestazione. Le opposizioni, pur riconoscendo il valore economico dell'evento, chiedono maggiori garanzie sulla sicurezza, sul rispetto delle regole e sulla sostenibilità della manifestazione. Il segretario di Stato Andrea Belluzzi difende la competizione, distinguendola dai due incidenti di Fiorentino e Fiorine. Luca Beccari promuove la gestione dell'ordine pubblico di questa edizione e annuncia nuove tecnologie.

0: di videosorveglianza. Ci spostiamo a Rimini per parlare di gioco d'azzardo, numeri allarmanti in provincia. Nel 2025 sono stati giocati 835 milioni di euro tra slot machine, gratta e vinci, scommesse e piattaforme online, con perdite superiori ai 126 milioni. Il volume delle giocate è cresciuto del 26% in 4 anni, con una media di oltre 2.900 euro per ogni residente maggiorenne. L'assessore alle politiche per la salute Christian Gianfreda richiama l'attenzione sui rischi della ludopatia, un fenomeno ancora largamente sommerso. Parliamo di Papa Leone XIV, che è stato ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. La formazione, individuata durante i controlli di routine, è stata descritta dal pontefice come circoscritta e in fase molto iniziale. A guidare l'equipe medica sarà il professore Stefano Margari Rotara, responsabile della chirurgia toracica del Gemelli. Prevista una degenza di circa una settimana, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Prende il via domani, mercoledì 14 ottobre, alla Fiera di Rimini, il TTG Travel Experience, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al turismo. Sono 2.800 gli espositori presenti, con operatori e buyer da tutto il mondo. Il taglio del nastro è previsto alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Chiudiamo con lo sport. Futsal sammarinese, il Pennarossa vola da solo in testa alla classifica dopo la quinta giornata. I biancorossi travolgono il Fiorentino 12-3 e restano a punteggio pieno. Clamoroso stop del Murata, battuto 5-0 dal Trefiori. Si interrompe l'imbattibilità che durava dal febbraio 2024. Ne approfitta la Fiorita, che supera il Cailungo 8-1 e sale al secondo posto. Pareggio per 1-1, invece, tra Juventus Dogana e Virtus. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinaretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Le 15, 2 minuti e 45 secondi, ringraziamo la nostra redazione con Andrea per le news e un pensiero va anche a un grande protagonista della radio italiana. Ieri ci ha lasciati Giorgio Braccardi, 93 anni, attore, comico, pianista, compositore, diventato celebre grazie ad Alto Gradimento, questa trasmissione con Renzo Arbori e Gianni Boncompagni. Quindi rest in peace. Noi torniamo alla musica, ci sono Giulia e Bresh con Serenamente, poi andiamo a vedere quali sono le novità in arrivo questa settimana. Giulia e Bresh, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Drasmus in the Shadow, il 2003 sulla radio che senti. Ci avviciniamo alla fine della nostra diretta e andiamo però ora da Joelie, lo troviamo insieme ad Achille Lauro con il singolo Per Noi, una collaborazione che ritroveremo anche nel nuovo album di Joelie, Tutto è Possibile Atto 2, quindi nuovo progetto che segue credo la storia del primo in classifica da 38 settimane. Quindi Joelie possiamo dire che è uno dei

più ascoltati del rap italiano in Italia. Appunto, uscirà il 16 ottobre, Tutto è possibile, atto 2. 9 brani nella nuova pubblicazione, tra cui Winner, Autorità e due collaborazioni attese, Lazza in Non sei più tu e Shiva in Emanuele e Andrea. Probabilmente si parla di figlioli. Intanto si prepara un Super 2027, Joelier, 6 concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, tutti già sold out, oltre 300.000 spettatori attesi complessivamente. Diciamo che è un momento importante per lui, ma anche per Achille Lauro, che ha tantissime date per il 2027. Riascoltiamo in questa versione romantica, per noi su Radio San Marino.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Momento New Play e c'è lei, la nostra Giorgia. Tra l'altro sta conducendo magistralmente X Factor, è uscito il suo singolo il 2 ottobre, anticipa G+1, questa riedizione del suo album G in arrivo il 16 ottobre, quindi tra qualche giorno. Noi intanto ci ascoltiamo questo singolo Parafulmini, scritta insieme a Lorenzo Fragola, tra l'altro vincitore di X Factor nel 2014, e Mameli, che abbiamo conosciuto sempre ad Amici. Giorgia!

Giorgia Parafulmini sulla radio che senti. Ricordiamo anche che il suo album G, pubblicato nel novembre del 2025, è stato certificato disco d'oro e La cura per me, il brano che ha portato anche a Sanremo, ha superato i 178 milioni di streaming globali. Big up a Giorgia, che uscirà con questa nuova riedizione del suo progetto venerdì. Per quanto riguarda invece noi e la nostra diretta, io ringrazio tutti quelli che sono rimasti connessi, che hanno scritto al 335 104 1027. Abbiamo parlato un po' di tutto, ma continueremo a farlo anche domani, sempre dalle 13 alle 15.30, qua in diretta su Radio San Marino. Vi ricordo che sta per arrivare Marco Corona con tutta la sua tribe, tutta la sua community, la crew di Stabiliamo un Contatto, dalle 16 e poi dalle 17 Gigi Restivo. Non vi lascio mani vuote, ma ci sono i The Bausa, questo trio norvegese con Lose Myself. Buon pomeriggio a tutti da Irol, un abbraccio.

0: domenica.
1: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
2: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Piumè!
10: Dal 5 al 25 ottobre, Piumè bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
11: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
12: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
13: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni.

0: anni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. San Marino 2003.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino. Ciao.

0: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia. Ciao. Guarda Marco, credimi, io quando mi fai questi sondaggioni sulle musica o cose del genere io vado veramente in trip.
1: Ma come in trip? Perché?
0: Buongiorno, mi suonano anche qua, e vado in trip Marco perché veramente non so scegliere, mi resta molto difficile perché ne ho tantissime e a me piace la musica, quindi te la faccio in breve. Vai. Ti dico Robert Miles e Children. È una delle tante, ma a me quando parte l'intro però, cioè, a me mi piace, quindi per me è come sperare sulla croce rossa con me corona questi sondaggioni. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Non stiamo bene,
1: però diciamo che le canzoni che avete scelto ci piacciono e le stiamo condividendo in diretta fino alle 17 su Radio San Marino. Potete forse anche ascoltare in podcast quando volete, quando e come volete, su sanmarinoretv.sm. Ma torniamo a voi.
3: Caro Marco.
1: Paolo.
3: Intro di canzone memorabile.
1: Sì,
3: annunci,
1: esatto.
3: Sono Moragno, raga. Cioè, è invecchiato benissimo quella intro.
1: Davvero?
3: Cioè, la

0: l'intro, con le sirene, gli ululati.
1: Vogliamo
0: non c'entravano niente, no, secondo me quello bagno. Ma va bene. Non c'è più questa creatività nella musica di oggi, diciamocele ste cose. Non c'è più un'inventiva.
1: Ah, okay.
0: Max e Mauro ce l'avevano.
1: Senti qua.
0: Contatto esaurito, ciao Marco.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Contatto esaurito, ma soprattutto.
0: Sì, dignità. Ciao.
1: Ciao. Ciao la dignità. Ma ciao anche, hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Solita notte da lupi nel Bronx.
1: Stop, perché altrimenti poi mettiamo tutte le canzoni. Ci dispiace, guarda, un po' tagliarle così, però. Vogliamo sapere quali sono le vostre canzoni e se ce le avete, magari anche quella capacità canora, cantatecela.
3: Jump dei Van Halen, per me Marco,
1: sì.
3: Questa
1: cosa?
3: Boom.
1: Questa boom, vabbè, dai. Io ne ho altre che mi danno forse anche più carica.
3: Dai, come si fa a non dire che questa ti dà la carica a manetta, ti sveglia la mattina con questa sparata al massimo.
1: Ma secondo voi che cosa si fa con Sabri?
4: Via, fate largo, questa è una psichiatria, presto!
1: Diretta, ciao!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 5 al 25 ottobre, linee Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
7: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
8: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 ha

0: Christmas. Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
1: Già.
2: Voilà Marco, contatto stabilito.
1: Ciao.
2: Ah, bello, bella questa domanda.
1: Davvero?
2: Ti dico una risposta difficile da trovare.
1: Davvero?
2: Ce ne sono tante di belle di introduzione, però ti dico semplicemente la
1: quale?
2: Prima che è venuta in mente.
1: Ed è?
2: AC/DC, Thunderstruck.
1: Thunderstruck.
2: Oh, che boh, quella bella. Da una carica.
1: Davvero?
2: Che neanche quei cavi della batteria attaccati ai maroni te lo dà.
1: No, dai.
2: Aia.
1: Dai.
2: Ti conto un aneddoto. Sono
1: Vai.
2: Andato a trovare mia mamma l'altro giorno,
1: okay.
2: Di 90 anni, però sveglia, e non so come faccia, però tutte le volte, perché cos'è che parla principalmente di anziani? Di malattie o
1: è
2: di
1: vero.
2: Qualcuno che è morto?
1: È vero, sempre un classico.
2: E mi fa: oh, ma sai chi è morto? Fa: no mamma, chi è morto?
1: Chi è morto?
2: È morto Libero, il marito della Rin.
1: Ah,
2: ah sì? Ma come è morto?
1: E come è morto?
2: Ma pensa a te, lo sai che era un testone, no?
1: Beh,
2: è andato a casa una sera,
1: sì?
2: E fa: stasera io da mangiare vorrei i fagioli col in umido. Ce li abbiamo i fagioli in casa, se vuoi ti faccio i piselli. No, ho voglia di fagioli, vuoi fare. Ma ascolta, ti ho detto che non ce li ho in casa, fa la rine. Però i piselli.
1: Sì.
2: Insomma, pur di avere i fagioli in umido, si è rimesso la giacca ed è andato per andare a comprare i fagioli. Come ha messo un piede fuori dalla porta, tac! Infarto secco, è rimasto lì.
1: No.
2: E porca miseria. E la rina cosa ha fatto? Cosa vuoi che facesse, poverina? Ha fatto i piselli in umido.
1: Ma no, dai.
2: Attento anche te quando vieni a casa la sera.
3: Battute brutte.
4: Ciao Giacomo!
1: E ciao anche a voi, grazie per aver

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: E in attesa che arrivi sabato, ma che arriverà pure quello, ci godiamo questo finale di martedì 13 ottobre. Amici, buona serata. Ciao ragazzi, ciao ragazze. E quando dico ragazze, amici, prendetemi sul serio, perché siamo tutti ragazzi, dentro sicuramente, ma anche fuori. Insieme fino alle 19.30, bravi, perché questo questa è la fascia oraria così di transito, un po' particolare, perché sappiamo che molti di voi hanno ancora quell'oretta di lavoro. Facciamo due e mezzo, dipende, ma poi... per fortuna sarà il momento della prateria, del riposo, del relax. Noi vogliamo in qualche modo, come dire, aiutarvi ad arrivare a quel momento con un po' di svago. Eh no, la musica è quella cosa che veramente ci porta un po' fuori, anche se dobbiamo lavorare, anche se dobbiamo impegnarci, lo facciamo con uno spirito diverso. Poi se vi va di collaborare con noi, suggerirci le canzoni che vi piacciono, specialmente quelle del passato, ecco, potete suggerircele al nostro 335 104 1027. Mi pare una cosa fantastica, no? Intanto ciao da Gigi Restivo, partiamo con un successo di oggi, Cesare Cremonini.

E qui si parla di bugie belle grosse evidentemente. Liar Liar, successo del 2014 con Chris Cab su Radio San Marino, la radio che senti, 17 e 17 in questo momento, facciamo 18, troppi 17. Allora, fra poco, amici, parleremo dell'ennesima cosa che sta girando sul web, che oramai, insomma, riempie le nostre giornate, perché tutto diventa virale in un secondo e in un nanosecondo poi non lo è più. Però questo mi sta divertendo, perché pare che ci sia una teoria secondo la quale il comportamento del nostro partner nel giorno del nostro compleanno riveli i suoi sentimenti su di noi. Questa tendenza ovviamente è un hashtag in inglese che non ripeto, ma fra poco cercheremo di capire, perché i feed, le testimonianze della gente sono veramente tantissime. Vedremo quanto c'è di vero. Intanto cominciate a pensare come la vostra, il vostro partner vi festeggia quando è la giornata del vostro compleanno.

viaggiamo sul treno, se non altro con questa canzone strafamosa, insomma, dei Sol Asylum, che ci regalavano una vita fa. Dobbiamo dire per forza l'anno? Diciamo anni 90, ecco, siamo un po' vaghi, sì, eravamo nell'altro millennio evidentemente, però in questi giorni, adesso, ad ottobre, sta girando sui social una cosa molto carina, una teoria un po' strana che riguarda le coppie, che a quanto pare sta facendo veramente discutere molto. La frase è più o meno questa: da come il tuo partner ti tratta il giorno del tuo compleanno, capisci più o meno cosa prova per te, capito? Ecco, e sotto questo hashtag non vi dico le testimonianze di ogni tipo che ci sono, magari qualcuno di voi l'ha scritta oppure l'ha letta. So, in particolare ce n'è una che racconta di aver ricevuto un regalo scelto evidentemente così all'ultimo minuto per la serie "Toh, prenditi questo", giusto per salvare le apparenze. Non è una cosa bella, evidentemente. Mi è mai capitato? No. Poi ci sono quelli che si sono ritrovati a organizzare da soli la propria festa, ma per la serie "Buon compleanno a me" con la tortina. Vabbè, così un po' mesta. Invece alcuni ricordano compleanni finiti assolutamente male perché sono scoppiate discussioni, litigi proprio nel giorno che in teoria dovrebbe essere quello più bello, no? La giornata in cui vuoi stare tranquillo e godersi un po' di attenzione. Ora naturalmente non è che possiamo stabilire quanto una persona ci ami solo da quello che fa nel nostro compleanno in quel giorno, però il discorso, diciamo così, apre una questione interessante: quanto conta sentirsi pensati dall'altra persona? E questa cosa la vorrei discutere con voi, magari raccontandoci la vostra esperienza. Cioè, il vostro partner festeggia il vostro compleanno e come? Fatelo tranquillamente in anonimato. 335 104 1027, che ne parliamo fra pochissimo.

I campioni del mondo, Coldplay, va bene, un successo di qualche tempo fa. Si parlava però, amici e amiche di Radio San Marino, se eravate già con noi meglio, per gli altri lo facciamo subito, rielaboriamo, cioè questa strana teoria che gira sul web, secondo cui come il vostro partner vi festeggia il compleanno, come si comporta insomma in questa giornata abbastanza topica, delinea un po' il suo carattere, soprattutto quello che prova per noi. Non è necessariamente una questione di soldi, eh? Cioè non è che serve un regalo costoso, che ne so, un weekend a sorpresa, una cena figa. A volte veramente basta ricordarsi di una cosa che l'altra persona desiderava da tempo, ad esempio, oppure organizzare una serata che gli faccia piacere, trovare il tempo di stare con lui o con lei, magari senza avere il cellulare davanti agli occhi. Poi ci sono persone che effettivamente ai compleanni tengono tante e altre che invece, diciamolo pure, non gliene frega molto, perché dicono vabbè, è una giornata come le altre. Ecco, il punto, dicevo, non è tanto quello che si fa, forse è quello che tu sappia ascoltare e capire che cosa è importante per l'altra persona. E poi vale anche il contrario, cioè vi faccio capire, non è che dobbiamo aspettarci che il nostro partner per forza di cose indovini sempre i nostri desideri. Ogni tanto insomma possiamo dire chiaramente cosa ci fa piacere, non c'è niente di male, non diamo niente per scontato. Insomma, questo trend social può essere uno spunto interessante, ma senza trasformare il compleanno in una cosa, un esame da superare. Una giornata storta può capitare a tutti, no? Non è che si può capire cosa provi per noi, mi raccomando. Let's go.

0: La Cariola dove va?
1: Dove va?
2: Sempre divertente, coccodrilli, questa serie di leggende metropolitane che andavano molto di moda un po' di tempo fa, infatti anche la canzone effettivamente ci riporta al Novecento. Sì, 1997. Samuelino Versani, 17:31, ma a questo punto parliamo di un bello e nuovo incontro musicale che mette insieme due personaggi molto diversi ma veramente stupendi, come Federico Zampaglione, alias Tiro Mancino, e Simona Molinari. Lo sapete, ha questa voce molto particolare, molto elegante, molto riconoscibile. E anche il titolo della canzone, amici, ci porta in una dimensione un po' sospesa, perché parla di nuvole, quelle che cambiano forma, a volte coprono il cielo, a volte lasciano spazio alla luce. Insomma, lasciamoci, anzi abbandoniamoci a quelle seduzioni. Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole.
3: Ascolti i successi.

te. Nuvole Bossa in Blu, la nuova canzone di Tiro Mancino, Simona Molinari, è una delle canzoni che magari ci mettono d'accordo nell'autunno, ormai incipiente, anche se le temperature non sono esattamente quelle, però di nuvole insomma ogni tanto le vediamo, e questa dolcezza è riparatrice perché ci fa stare bene, no? Ecco, avremo modo di conoscerla abbastanza approfonditamente, le sentiremo qui queste canzoni nuove di Zecca su Radio San Marino, e non soltanto, perché avremo anche successi del passato. Uno arriverà fra poco, ma non posso anticiparlo, ovviamente. Prima però, ecco, giusto per lasciare un po' di suspense, prima però volevo ricordare i nostri contatti social, che sono per noi fondamentali, perché ci consentono di parlare, di scambiare due parole, anche conoscerci un po' di più, no? Ecco, presentiamoci tramite WhatsApp, semplicissimo, 335 104 1027. No, perché quando si ha voglia di parlare con degli amici, noi siamo sempre presenti. A proposito di successi di canzoni, ne arrivano tre senza fila. Eh sì, sono le canzoni della nostra compilation. In arrivo, Peggy Goo con Woman. Vasco Rossi dice che è colpa del whisky, ma a proposito di passato, tornano gli UB40.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: Scusate la veloce interruzione, ma tra poco volevo ricordarvi che c'è Stabiliamo un contatto, giusto un po' per fare l'appello. Ci siete?
1: Marco, arrivo, se la scarghe telefono. Allora
0: vabbè, allora l'aspettiamo come aspettiamo voi tra poco con Marco Corone e Paolino. Cosa c'è? Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Perché tra poco comincia la versione rewind di Stabiliamo un contatto, sono le 20.
3: Rewind. Butta su Marco, dai, butta su.
2: Allora, prima di buttar su, perché questa è la settimana rewind in cui recuperiamo alcuni dei sondaggioni più belli, può capitare che arrivino messaggi come questo dopo l'appuntamento di ieri.
4: La presente per comunicare che oggi alle ore 20:03,
2: sì, ieri,
4: ascoltando Radio San Marino,
2: lunedì,
4: parte il sondaggione e ho detto: che bello, chissà qual è il sondaggione di oggi, adesso rispondo, mando una nota vocale a Marco Corona.
2: Ma come risponde?
4: Ma sono le ore 20:03 e quindi c'è la replica. Bene, manda, siamo un paese di esauriti.
2: No,
5: ma la gente disturbata la conosci tutta te?
2: Sì, anche oggi una replica, non si interagisce ma si ascolta fino alle 17 e replica appunto fino alle 21.

0: fatti bene che oggi è il sondaggio, ne lo lancio io.
1: Ah, Fabio.
0: Perché la rivista Rolling Stones e Italia, come sappiamo, beh, rivista che punta chiaramente di più al mondo del rock, però ha stilato, diciamo, le 10 intro più belle di tutti i tempi, non le canzoni, l'intro,
1: l'introduzione,
0: i primi 10, 20, 30 secondi di una canzone.
1: Certo.
0: Io al primo posto ho messo Under Track dei
1: AC/DC.
0: Degli AC/DC.
1: Com'è che fa?
0: Sì, siamo tutti. Ecco, diteci, che poi magari la canzone non vi piace neanche, chissà, però diteci l'intro che più preferite, quello che vi è più rimasto impresso nella storia, e chiaramente possibilmente potete anche cantarlo. Io voto la schitarrata, la solo di chitarra iniziale di Morning for Nothing dei Dire Straits.
1: Come fa? Vabbè, a tempo. Fabio?
0: Secondo, ce la dovete anche canticchiare il vostro intro. Sì. Animo.
2: Ma dorma la nota!
1: Invece di pensare a questi sondaggioni. Allora, quindi, qual è la parte iniziale più bella, l'introduzione di una canzone che per voi è top? Non necessariamente quel brano vi piace o magari vi fa impazzire, quindi...
3: Nota vocale al 335-104-1027.
1: Chi c'è?
4: Ciao Marco, la intro che mi attizza particolarmente...
1: Vai!
4: È... quella di una splendida giornata di Vasco Rossi.
1: Sì,
4: inizia con queste note di chitarra.
1: Sì, come fa?
4: Che tai?
1: Che tai?
4: Ecco, e io mi immagino una donna in stile City Hunter, manga e anime degli anni Ottanta, che compare così bella, graziosa, che cammina per le parti di Shinjuku in Giappone.
1: Ma che cavolo!
4: Ogni volta che l'ascolto mi viene sempre questa scena qui.
1: Ah, ok.
4: Bene, ora vado al lavoro.
1: Sì.
4: E tirate voi le vostre opinioni. E arrivederci, grazie, alla prossima.
1: Le nostre opinioni
5: e io che pensavo di avere dei problemi.
1: Esatto. Salutiamo Andrea con una splendida giornata, che è anche l'augurio che vi facciamo naturalmente se ci state ascoltando live. Dicevo, le vostre note vocali oggi creano un po' questa playlist delle introduzioni che vi gasano di più, eh?
6: Ah, ce ne sono veramente tante.
1: Che voce?
6: Adesso scusate la voce, sono un po' raffreddata.
1: Ok, vai.
6: Quella che mi è venuta in mente è Baba O'Reilly dei The Who. Bellissima.
1: La sentiamo?
6: Bellissima anche la canzone.
1: Vai! C'era questo intro quasi psichedelico, no? Sì, questa è l'introduzione che piace a Gabriella.
6: Me ne è venuta in mente un'altra.
1: Ah, vai!
6: My First, My Last, My Everything di Barry White.
1: Di Barry White, e perché quella?
6: Che mi fa sempre pensare a Stefano Comeri, non so per quale motivo.
1: Ma come?
6: Però ricordo una volta c'era una collection in radio ed era questa, e abbiamo riso tantissimo su questa intro.
1: Ah, ok, ma chissà perché ridono così, eh?
6: Non stai bene bene.
1: Ah, infatti, qui c'è poco da ridere, qui è un capolavoro. Citofona oggi.
7: Marco, sono in difficoltà nella scelta oggi. Mi dai un attimino che ci penso, poi ti rispondo.
1: Va bene.

0: Ciao Marchino, vado da gradare. Allora, il sondaggio di oggi dice: qual è la parte iniziale più bella, l'introduzione di una canzone che per voi è il top?
1: Ok.
0: Secondo me il top è Uomini Soli. Per me c'è un intro da brividi. Ma con come? Quella chitarra quando parte di battaglia, c'è proprio bellissimo, veramente un intro spettacolare. Però? Sì, per alcuni potrebbe essere anche rock la intro spettacolare.
1: Davvero?
0: Però per me una chitarra acustica così da sola è perfetta. Ciao Marchino, condotto esaurito.
1: Ciao, c'è questo intro per lui? Vanzo? Cosa dite voi?
2: Vanzo, tutto a posto, none.
1: Esatto. Allora, avete capito, non dovete dirci la canzone, ma l'introduzione di un brano che vi piace tanto, al 335 104 1027.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
3: Allora, la canzone che mi piace nell'intro, per la verità mi piace tutta,
1: sì,
3: però mi gasa un casino quella che fa.
1: Vai.
3: Ta, ta, ra, ta, ra, turu, turu, turu,
1: sì.
3: Ta, ta, ra, ta, ra.
1: Sì. Qual è?
3: Io immagino che tutti voi avete capito che è Back in Black, giusto?
1: Certo, assolutamente.
3: Ditemi di sì, per favore,
1: sì,
3: dai.
1: Sì, sì. Un classicone, questa è bella tutta. Mi dispiace quasi interromperla, ma altrimenti non ci stiamo con i vostri messaggi e soprattutto anche con il prossimo.
4: Eccoci qua, nuova puntata di Stabile a Buon Contetto. Allora, la canzone che mi ha colpito, diciamo come inizio,
1: sì,
4: è molto coinvolgente. Tra tante, io ho scelto quella di Marco Masini, la nota canzone che mandava a quel paese la gente,
1: no,
4: che l'ha trattato di M nel corso degli anni. Con quell'intro con la chitarra elettrica fa un bel effetto, ecco.
1: Sì.
4: Ce ne sono tante di canzoni, però io mi viene in mente, diciamo,
1: questa,
4: quella canzone che dal titolo non mi viene in mente.
1: Non lo
4: vuoi capito?
1: Dire. Sei capito?
4: Vabbè, dai, però è tutto e.
1: Questa l'avete capita, Olè?

0: Avete stabilito un contatto in questo momento, dove siete?
1: Oggi ne approfitto.
0: Cosa?
1: Sto facendo le pulizie dell'ufficio al lavoro.
0: Eh sì? Quale ufficio?
1: L'ufficio, quello che intende Sam, il caro Sam.
0: Il vicino.
1: Vi ascolto.
0: E quindi un programma che oggi fa cantare, perché ci sono tutte le intro delle canzoni che vi gasano, che vi danno veramente quel quid in più, magari proprio in questa giornata in cui ne avete bisogno, anche perché ci sentiamo e siamo
2: un paese di esauriti
0: e pronti però per rispondere con questa intro.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Allora, io ne avrei due, non so cosa scegliere. Vabbè, io te le dico, poi vedete voi.
0: Proviamo,
3: allora, la prima, proprio ieri mattina tornando dalla spesa mi è capitata sotto orecchio in macchina.
0: Sì.
3: È partita l'introduzione della canzone di Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off of You.
0: Sì.
3: Che non mi fa impazzire, ma questa introduzione che a me viene voglia di aprire le braccia e iniziare a volare, non lo so, è bellissima.
0: Okay.
3: E l'altra canzone invece è una canzone vecchia, in una versione un po' più recente, è una canzone di Dan Hartman innanzitutto, Relight My Fire.
0: Sì.
3: Nella versione dei Take That, in un live del 1995, ha un'introduzione lunghissima dove ballano i ballerini, poi arrivano loro man mano, noi cantanti, Take That uno alla volta, ed è bellissima. Solo con quei 7 minuti di introduzione e di 10 minuti intera della canzone guarda, viene fuori una canzone già fatta, bellissima.
0: Ok, Relight My Fire, che noi naturalmente non ascoltiamo perché qui si parla solo di introduzioni che ci state segnalando live qui su Radio San Marino. E chi c'è adesso? Anzi, soprattutto, sa la risposta?
4: La so.
0: Allora,
4: la
0: bene.
4: So.
0: Okay.
4: Ciao a tutti,
0: ciao.
4: Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
4: Allora. La canzone è I Wish You Were Here, dei Pink Floyd.
0: Sì.
4: Scusate la pronuncia maccheronica, ma
0: va benissimo.
4: Una schiappa in inglese. E penso che questa canzone abbia un intro veramente spaziale e comunque anche la canzone non è da meno.
0: Certo.
4: Per cui la mia canzone è questa.
0: Questa. Naturalmente, quando si parla di canzone, non la facciamo sentire per intero, ma l'introduzione che caratterizza poi il brano stesso. E quindi tutto chiaro?
4: Non ho mica capito niente.
0: Ma infatti, Mile, non dovevi capire, era solo dire sì. Come faccio anch'io molte volte. Quando le persone parlano e non capisco, dico sì, ok?
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
5: Secondo me sultano il swing dei Dire Straits. Sia all'inizio, e poi tra le canzoni fantastiche, ma all'inizio è spettacolare.
0: Spettacolare, sì.
5: A posto delle presenze di lavoro, c'è un carabiniere attaccato su un ramo, una pianta alta. Tutti quelli che passano, scenda, no. È stato un ordine di un mese, non posso.
0: Perché?
5: Sto qui. Tutti quelli, scenda, no. Non posso, non ordine mio generale. Devo stare qui. Finché la sera arriva il generale, lo guarda e gli fa: ma lei cosa fa lassù? Ma l'ha detto lei? Io?
0: Come?
5: Sì, ma l'ha detto lei. E quando le avrei detto? Quando stamattina gli ho chiesto: generale, che alberi sono questi? Lei mi ha risposto: salici.
6: Questo, ci sono una cosa da fare.
7: Io abbandono. Ciao, abbandono.
0: Io.
7: Abbandono.
6: Comunque vorrei abbandonare.

0: Wow! Vabbè, ritornata questa canzone, eh? Eh sì, perché oggi, ragazzi, vi chiediamo qual è la parte iniziale più bella, l'introduzione di una canzone che per voi è il top. Anche se poi magari quella canzone lì, quel brano lì non vi fa impazzire, però l'inizio è spettacolare. E quindi non so perché è ritornata questa, però ci fa piacere, è un po' come una demo, no? Come un tutorial. E che Wish You Were Here.
1: I wish I show you.
0: Eh?
1: Che canzone è?
0: No, Wish You Were Here.
2: Dopo questo abbandono.
0: Gente che purtroppo non capisce.
3: Sono da giorno delle 16.
0: Ci siamo.
3: Allora, sai che dici sono da giorno di oggi?
0: Cosa
3: qual
0: dice?
3: È la parte iniziale più migliore?
0: No, più bella. Qual è?
3: L'introduzione ad una canzone.
0: Vai.
3: Allora, per me non è una ma sono quattro. La più bella in assoluto per me è Sirius di Alan Parsons Project.
0: Ok.
3: Di Under Sky, eccetera.
0: Perfetto.
3: Poi ci schiaffo dentro l'introduzione di The Wall dei Pink Floyd. Quella
0: esatto.
3: È anche bella. Poi
0: sì.
3: Come si chiama lì? Adesso non so se conosco bene il titolo, se lo conosco.
0: Vai.
3: Come si chiama Children. Di Robert Miles.
0: Sì.
3: Come si chiama?
0: Sì, è giusto.
3: E poi l'altra, ce n'era un'altra, Mark Hort.
0: Come?

0: Guarnetto. L'altro chi cavolo era?
1: Qual era?
0: Boh, a Marcordi, se mi viene in mente ve lo dirò. Saluto.
2: Ciao. Non stai bene bene.
1: Esatto, bisogna pensarci prima. Poi ne ho chiesta una, me ne ha dette addirittura quattro, di cui l'ultima è in incognito. Vabbè, dai.
3: Bella zì.
1: Ciao.
3: Ma guarda, una canzone che è il top iniziale, quella che dici, dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Ah. Dimmi cos'è.
1: Guido, dimmi cos'è perché non l'ho capita.
3: Azzi, chiaramente parliamo di Grazie Roma.
1: Ah sì, dai.
3: Bella zì.
1: Era una gag, era giusto per riprendere l'introduzione di questo brano dell'83. Senti qua. Sì, allegria, anche se magari non ricorda un bel episodio dal punto di vista calcistico per la AC Roma, Dimmi?
3: Dimmi cos'è.
1: Dimmi cos'è, niente, dimmi cos'è, l'abbiamo appena detto. Grazie Roma.
4: Ma fai davvero?
1: Sì, allora anche voi fate davvero? Ci fate sapere naturalmente la vostra risposta al sondaggione? Dai che vi aspettiamo, sono ancora tante quelle da agevolare. Vogliamo sentire questa?
5: Ciao Marco, ormai mi conosci, sai benissimo che io ho l'animo rock, sono molto affezionato al rock, anni 80-90 e sì. in quegli anni ce n'erano tantissime di canzoni che già dalle prime note ti danno tanta energia, però questa volta ero in difficoltà perché sceglierne uno in particolare quasi mi dispiaceva, quindi ho pensato di fare un omaggio a quelli della mia generazione,
1: quindi anche la mia.
5: Direi un pensiero al nostro Giacomo Amoradora,
1: sì.
5: Perché io ti dico che una bellissima canzone che parte molto molto bene.
1: Qual è?
5: Siamo nei cartoni matti.
1: Sì.
5: Poi ti dico Goldrick Ufo Robot. Ciao Marco!
1: Eccolo qua l'intro! Beh, carico, è vero?
6: Si trasforma in un altro missile con circuiti di mille valvole tra le stelle, sprinta e va.
1: Chi è?
7: Grazie, grazie John. Con questa cosa ritiro alcune cose che ho pensato di te.
1: Solo alcune su John.
7: Fatto, grazie infinite.
1: Perfetto.
7: E sempre più. Ma chi è?
1: Sì, ma chi è?
7: È Muradore,
1: sei sicuro?
7: È Muradore,
1: ex Muradore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. È l'una.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.